0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: La persona giusta riesce a farti innamorare due volte. Prima di lei e poi di te stesso.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E tu?

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Successi appassionanti, un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Posso non essere andato dove intendevo andare, ma penso di essere finito dove avevo bisogno.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sei l'ispirazione che comanda lo spartito dove scrivo le mie note, descrivendoti con i suoni e il ritmo.

0: Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle. Sono molto felice di essere anche oggi con voi per augurarvi un mercoledì 12 di agosto 2026 pieno di meraviglie. Amici dell'Ariete, per quanto vi riguarda l'amore, Venere è contro, Marte è contro. Allora dice Marte, come il nostro caro Carlo Verdone, famolo strano. Toro, ma proprio in amore voi avete una bella protezione di Venere e anche di Marte. Gemelli, nemmeno questa luna terribile, luna nuova, vi è contraria. Anzi, insieme a Giove, unisce gli innamorati, i fidanzati, favorisce i progetti per la vita in due e dirige verso di voi anche fortuna nelle collaborazioni, che di solito è il vostro punto debole. Cari amici del Cancro, io trovo ricco anche il vostro patrimonio lavorativo, patrimonio intellettuale. Scelte in ogni caso fortunate. Tuttavia la pressione di Saturno sul vostro Marte richiede cautela nella salute. Leone, protagonisti assoluti, ancora una volta grandi auguri da Branco. Nasce la vostra personale luna nuova, importante anche per i nativi del Leone che hanno già una certa età e che entrano oggi in un nuovo periodo della vita. Vergine, Marte adesso non vi abbandona più, perché una volta entrato in Cancro, poi in Leone, poi in Vergine, poi in Bilancia, poi nello Scorpione, insomma fino alla fine dell'anno siete a posto. Per questa ragione vi dico, non indugiate sugli aspetti negativi, c'è tanta bellezza intorno a voi. Bilancia, dobbiamo cercare di difendere le nostre radici. La Bilancia questo lo fa. Per questa ragione vi aggiungo anche i miei personali auguri di tanta fortuna che sicuramente Venere vi porterà. Scorpione, l'amore no, non c'è bisogno di pagare niente, perché lo Scorpione l'amore lo tiene sempre gratis. Vedrete tra una settimana, quando nasce il vostro primo quarto, quanto amore avrete. Sagittario, visto che voi governate i rapporti con l'estero, devo dire che in parte siete responsabili del momentaneo, speriamo, disastro. Capricorno, siete sentimentali, siete sensuali, magari un pochino eccessivi nei tormenti con la gelosia, ma tutto questo conferma che vivete in amore un grande momento. Acquario, cambiamenti nel lavoro, in amore per il segno dell'acquario. Ed infine pesci, le persone sole possono sperare in un incontro, attenzione pesci, indimenticabile, propiziato da Venere e soprattutto da Marte nel campo della fortuna. Non c'è, come per i gemelli, nemmeno per voi, manco un pianeta negativo. Grazie per la vostra attenzione, vi aspetto naturalmente anche domani con il nostro oroscopo. Come pensiero dobbiamo naturalmente toccare l'eclissi del sole. Numerosi miti collegavano l'eclissi a presagi di sventura oppure alla lotta della luce contro le tenebre, però io penso che forse il fascino dell'eclissi nasce più semplicemente dalla capacità dell'uomo di stupirsi osservando la bellezza e l'immensità del cosmo.
1: Canzoni d'amore, senza pausa, su Dimensione Suono Soft. Un po'

accetterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Dai, lo so che è faticoso svegliarsi a quest'ora, ma insieme ce la possiamo fare ad affrontare questo mercoledì 12 agosto con un po' di vitalità in più, magari, e con un sorriso in più. Vediamo se riesco a strappartelo, un sorriso in più. Noi sicuramente iniziamo come sempre con molta calma dagli auguri. Oggi 12 agosto si festeggia Santa Giovanna Francesca de Chantal, religiosa francese fondatrice dell'Ordine della Visitazione. Che complicazione! Io direi semplicemente facciamo gli auguri a chi porta il nome Giovanna e facciamo anche gli auguri a chi è nato oggi, quindi buon compleanno ai nati di 12 agosto e vediamo un po' chi di famoso nasceva in questa giornata. Tanti auguri ad Alessandra Moroso, che spegne un bel numero tondo tondo, 40 candeline, 40 anni vissuti tra palco e da un po' anche accanto alla sua bambina Penelope. Comunque di lei possiamo dire una cosa, che passano gli anni ma la stessa energia di sempre, meravigliosa. Poi tanti auguri anche a Casey Affleck, attore premio Oscar per Manchester by the Sea, ma recentemente lo abbiamo visto anche nel film di Nolan Oppenheimer, così tanto per dire. Poi tanti auguri a Pete Sampras, leggenda del tennis mondiale con i suoi 14 titoli del Grande Slam, e infine ricordiamo Cecil B. DeMille, considerato il padre del cinema di Hollywood, e Ian Fleming, che è invece il papà di James Bond. E passiamo infine a qualche fatto storico da ricordare. Era il 12 agosto del 1981 quando l'IBM presentava ufficialmente il suo primo personal computer, il suo primo PC destinato a diventare lo standard di riferimento per tutti i PC del decennio successivo. Un piccolo grande passo che avrebbe portato un computer letteralmente su ogni scrivania del mondo.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Le persone giuste devono colorarti la giornata. Prima che lo faccia il cielo.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Life for Rent su Dimensione suona soft. Si fa ancora caldo, si boccheggia ancora, ma perché siamo ancora nel pieno dell'anticiclone africano, che durerà però ancora non per molto, si spera. Dovremmo arrivare fino a Ferragosto e poi le cose dovrebbero migliorare. Ma chi sono io per dirlo? Nessuna, perché io leggo un po' qua e là, ma invece tra poco sentiamo i veri esperti che ci diranno nel dettaglio cosa aspettarci.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Bella giornata di mercoledì, clima ancora caldo sull'Italia e sulle regioni settentrionali tra Piemonte e Lombardia, dove si toccano ancora i 35-36 gradi al pomeriggio in pianura. Tuttavia avremo un po' di variabilità legata alla presenza di aria più umida in quota, qualche annuvolamento al mattino in Piemonte con qualche locale piovasco, specie a ridosso dei rilievi, e al pomeriggio nuovi temporali di calore sui settori montuosi alpini. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località e per sapere quando finirà questa ondata di caldo rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: me.
1: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love su Dimensione Suono Soft. Oggi 12 agosto si festeggia una giornata mondiale che a me personalmente piace molto, ma che dovrebbe piacere a tutti perché le nuove generazioni sono quelle su cui dobbiamo puntare. Ecco, oggi è la giornata mondiale della gioventù e ne parliamo tra poco nell'appuntamento Good Life.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Oggi 12 agosto è una giornata importante, una giornata internazionale istituita dall'ONU per puntare l'attenzione sui giovani, sulle nuove generazioni, quelle piene di potenziale, di creatività e anche di forza trasformativa. Però partiamo dal dire una cosa, che dal punto di vista del benessere e della psicologia evolutiva, la giovinezza non è soltanto una fase anagrafica della vita, è un autentico stato mentale, è un atteggiamento interiore che possiamo in realtà coltivare a qualsiasi età. Cioè, mantenere uno spirito giovane significa mantenere intatta la curiosità verso l'ignoto, la capacità di meravigliarsi, per esempio, anche la flessibilità cognitiva e la propensione a imparare cose nuove ogni giorno. La neuroscienza dimostra infatti che mettersi in gioco con attività nuove, che può essere banalmente imparare una nuova lingua, un hobby o cambiare strada durante una passeggiata che stiamo facendo, stimola la neuroplasticità del nostro cervello e lo mantiene elastico, reattivo e protetto dall'invecchiamento precoce. Inoltre, l'energia tipica dei giovani risiede nella capacità di guardare al futuro con speranza, con entusiasmo, con spirito anche di adattamento, trasformando gli ostacoli in opportunità di crescita. Ecco, da grandi è un po' di più difficile, devo dire, avere questo atteggiamento, però possiamo comunque provarci. Quindi oggi possiamo rendere omaggio a questa giornata meravigliosa, la giornata della gioventù, compiendo un piccolo atto di audacia creativa, lo definirei così, cioè rompiamo una vecchia abitudine, ascoltiamo, non lo so, un brano che non abbiamo mai ascoltato, dedichiamo del tempo a un progetto che avevamo messo da parte, perché coltivare la freschezza dello sguardo è il segreto davvero più potente per vivere una vita piena, dinamica e soprattutto senza tempo.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: silenzi.
1: Nei giardini che nessuno sa di Renato Zero. Ma cosa sono questi giardini? Sono una metafora ovviamente e rappresentano un po' quei luoghi nascosti dell'anima, dove trovano rifugio la solitudine, le sofferenze, e spesso uno questi giardini preferisce non vederli, preferisce tenerli chiusi e andare avanti. Invece bisogna puntare l'attenzione proprio su quei giardini per essere meno soli e meno fragili. Grazie a Renato Zero che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Siccità Lombardia sotto osservazione, ma non ci sono le condizioni per la dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza, assicura la regione. In codice arancione invece per gli incendi. Un ventenne in prognosi riservata nel reparto rianimazione dell'ospedale di Mantova. A Rivalta sul Mincio è salito per gioco sul cofano di un'auto. Gli amici hanno messo in moto ed è caduto battendo la testa. Calcio, prove di Champions per il Como, stasera a Londra l'amichevole con l'Arsenal. Nuoto, pioggia di medaglie per gli azzurri agli europei di Parigi, oro nei 100 rana per Nicolò Martinenghi, negli 800 stile libero per Simona Quadarella, bronzi per Simone Cerasuolo e Sara Curtis. Europei di atletica, Birmingham, oro e bronzo per l'Italia con Nadia Battocletti e Nicole Maiori nei 5000. Marcel Jacobs si è infortunato nella finale dei 100 metri. Il presidente USA Donald Trump sulla fuga dal vertice NATO ad Ankara. Ricevo molte minacce, ha detto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Proseguiamo con questa sveglia insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Oggi abbiamo detto è una giornata importante, ma non solamente perché è la giornata internazionale della gioventù, ma perché questo mercoledì 12 agosto arriva finalmente la tanto attesa eclissi di sole, che però non sarà dappertutto e alla stessa ora con la stessa copertura. Quindi te lo dico, a Milano per vedere l'eclissi il momento migliore è intorno alle 20:20 circa. Ecco, a quell'ora il sole a Milano deciderà di fare la fine di una pizza al taglio, cioè se ne andrà per il 92%, praticamente un morso gigante della luna proprio mentre il sole sta tramontando, tra l'aperitivo e il dai che poi si cena, quella fase molto veloce. E la vera sfida lombarda però non sarà nemmeno guardare l'eclissi, ma sarà trovare un orizzonte libero, perché si sa che qui tra un palazzo e l'altro il tramonto lo vede bene solamente chi abita all'ultimo piano oppure chi si porta una sedia pieghevole al Monte Stella, dove pare si stia organizzando pure il classico brindisi al cielo. Però anche i laghi sono pronti a fare da passerella, anzi il lago di Garda, il lago Maggiore, il lago di Como hanno tutti una vista verso ovest spettacolare, e quindi da qui forse l'eclissi sarà ancora più suggestiva. Unica raccomandazione seria: niente occhiali da sole della bancarella, ci vogliono quelli certificati, altrimenti l'eclissi ce la ricorderemo non per la sua bellezza ma per i problemi che ci darà agli occhi. Però la vera domanda è un'altra: ma se piove? Facile, streaming dal divano, belli comodi, con la cena sulle ginocchia.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Il vero amore è un pellegrinaggio. Accade quando non c'è strategia, ma è molto raro, perché molte persone sono strateghe.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sembra strano anche a me.

0: Una canzone d'amore buttata via di Vasco Rossi su Dimensione Suono Soft, che ha voluto far uscire questo brano il primo gennaio del 2021, che è una data un po' strana, di solito a Capodanno si pensa ad altro, invece lui ci ha tenuto fortemente perché voleva lanciare un segnale forte e chiaro, voleva mandare una sorta di augurio che il 2021 fosse un anno migliore del 2020, che tutti ci ricordiamo molto bene purtroppo. Ecco, diciamo che l'augurio è arrivato forte e chiaro con un brano meraviglioso.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Bella giornata di mercoledì, clima ancora caldo sull'Italia e sulle regioni settentrionali tra Piemonte e Lombardia, dove si toccano ancora i 35-36 gradi al pomeriggio in pianura. Tuttavia avremo un po' di variabilità legata alla presenza di aria più umida in quota, qualche annuvolamento al mattino in Piemonte con qualche locale piovasco, specie a ridosso dei rilievi, e al pomeriggio nuovi temporali di calore sui settori montuosi alpini. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località e per sapere quando finirà questa ondata di caldo rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Castello Bianco e Pinguini Tattici Nucleari su Dimensione Suono Soft. Tra poco un nuovo appuntamento Good Life in cui parleremo, guardo un po', di vacanze, perché voglio dire, siamo nella settimana di Ferragosto, che è la settimana clou delle vacanze degli italiani, e parleremo di vacanze però per riscoprire il potere dei luoghi d'infanzia, che ha un potere veramente fortissimo su ognuno di noi.
1: La radio del benessere. La radio del benessere.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Qual è il viaggio più bello che posso fare? Beh, arrivati a quasi la metà di agosto, forse questa domanda ce la siamo fatti. E forse la risposta non è andare dall'altra parte del mondo. No, forse il posto più bello dove possiamo andare è quello che ci riporta esattamente nel posto in cui siamo partiti. Perché ci sono quei luoghi che da bambini consideravamo semplicemente normali, tra virgolette, cioè la spiaggia delle vacanze, il campeggio, non lo so, la casa dei nonni, quella strada fatta mille volte in bicicletta. Poi cresciamo, cambiamo città, facciamo tanti altri viaggi, costruiamo una vita nuova, ma improvvisamente ci accorgiamo che quei posti sono diventati delle vere e proprie coordinate emotive. E la cosa interessante è che non è soltanto romanticismo, eh? No, qui entra in ballo anche la psicologia, che studia da tempo la nostalgia e ha scoperto che può avere effetti sorprendentemente positivi, cioè può rafforzare il senso di continuità tra chi eravamo e chi siamo oggi, può aumentare anche il senso di connessione con le persone importanti della nostra vita e dare addirittura più significato al presente. Ed ecco perché in tanti quest'estate hanno deciso di ritornare nei luoghi di villeggiatura dell'infanzia, dove sono già stati. Certo, magari anni dopo li troveranno cambiati, diversi da come erano, ma non è un problema, perché in realtà questi viaggi si scelgono non per tornare davvero in quel luogo, ma per tornare a vedere chi eravamo e forse per ritrovare appunto noi stessi. Quindi un bel viaggio di ritorno nel paesino di nonna quest'estate ci potrebbe stare.
1: Dimensione Suono Soft.

0: And you let her go.
1: Let her go su Dimensione Sonosoft, che letteralmente vuol dire lasciala andare. E noi lasciamo andare un'altra ora di Sveglia Insieme. L'abbiamo terminata e ci prepariamo ad affrontare la terza e ultima. Non prima però di aver ascoltato le ultime notizie con la redazione.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione prossimamente su Dimensione Sonosoft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
2: Sempre informati con Dimensione Sonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Oggi davanti al GIP le due maestre dell'asilo nido di Muggiò, Monza, arrestate. La 42enne titolare e una 24enne senza titolo è indagata anche per violenza sessuale aggravata. Indagate anche altre due educatrici di 32 e 49 anni. Siccità a Lombardia, non in stato di crisi ma in codice arancione per gli incendi. Nella bergamasca Uniacque chiede ai sindaci dei comuni più colpiti, una sessantina, di firmare le ordinanze per limitare i consumi idrici. Calcio, prove di Champions per il Como. Stasera a Londra l'amichevole con l'Arsenal, domenica con il Liverpool. Nuoto, pioggia di medaglie per gli azzurri agli europei di Parigi, oro per Nicolò Martinenghi e Simona Quadarella, bronzi per Simone Cerrasuolo e Sara Curtis, europei di atletica Birmingham, oro e bronzo per l'Italia con Nadia Battocletti e Micol Maiori, infortunato Marcel Jacobs. L'informazione torna tra un'ora.
1: Dai, che piano piano, quasi in punta di piedi, ma siamo già arrivati alla terza e ultima ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Sonosoft. Ciao da Laura Buono. Milano, lo ripetiamo spessissimo, è una città meravigliosa, bellissima, piena di turisti, ma anche, secondo una nuova analisi, piena di trappole che si possono evitare. Cioè, nel ranking europeo sul rischio di truffe e borseggi, Milano è risultata essere la terza città con un punteggio di 8,05 su 10, dietro solamente a Parigi e Dublino, e tra l'altro te lo dico, è l'unica città italiana sul podio, che ci dovrebbe un minimo far riflettere. Però attenzione, perché non voglio creare nessun allarmismo, cioè questo non significa che arrivare a Milano equivalga a fare una vacanza con il portafoglio sotto sorveglianza armata. No, l'indagine ha incrociato percezione del rischio, segnalazioni e ricerca online, quindi è soprattutto un indicatore di quanto il fenomeno sia percepito e cercato. E qualche esempio concreto ovviamente non manca. In centro continua a comparire il caro vecchio gioco delle tre campanelle, c'è ancora evidentemente qualcuno che ci casca, anzi più di qualcuno. Nei primi mesi del 2026 la polizia locale ha raccolto decine di denunce e ad aprile tre persone sono state arrestate dopo aver aggirato un turista poverino per oltre 500 euro. Insomma, in generale, sia quando siamo in vacanza che quando non lo siamo, occhi aperti per evitare borseggi nei luoghi affollati, persone che propongono giochi apparentemente innocui ma che alla fine ti spennano, tour improvvisati o anche richieste di denaro troppo insistenti. Detto questo, Milano resta una città tutta da vivere, ad occhi ben aperti.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Ama follemente, ama più che puoi, e se ti dicono che è peccato, ama il tuo peccato e sarai innocente.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri

0: Per fare le cose fatte bene ci vuole tempo e ce lo continuano a ricordare i Morcheeba con questo pezzo bellissimo che riprende un detto molto molto famoso. Rome wasn't built in a day, cioè Roma non è che è stata costruita in un giorno. Ci è voluto tempo, pazienza, calma per fare le cose fatte bene. E a proposito di cose fatte bene, oggi lo ricordo, è il giorno tanto atteso dell'eclissi solare che noi riusciremo a vedere, anche se parzialmente, ma la vedremo qui in Italia questa eclissi. Però mi raccomando, per fare le cose fatte bene dobbiamo guardarla con degli occhiali da sole, con delle lenti buone. Non valgono quelle delle bancarelle, perché altrimenti rischiamo di farci dei gravi danni.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Nino Daniele con Quando su Dimensione Suono Soft. E se ti stai chiedendo ma quando arriva Branco, quando arriva, ecco, la risposta è molto semplice: adesso è già qui pronto con tutti i suoi consigli, come sempre segno per segno, e noi siamo pronti ad ascoltarlo.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle. Sono molto felice di essere anche oggi con voi per augurarvi un mercoledì 12 di agosto 2026 pieno di meraviglie. Amici dell'Ariete, per quanto riguarda l'amore, Venere è contro, Marte è contro. Allora dice Marte, come il nostro caro Carlo Verdone, famolo strano. Toro, ma proprio in amore voi avete una bella protezione di Venere e anche di Marte. Gemelli, nemmeno questa luna terribile, luna nuova, vi è contraria. Anzi, insieme a Giove, unisce gli innamorati, i fidanzati, favorisce i progetti per la vita in due e dirige verso di voi anche fortuna nelle collaborazioni, che di solito è il vostro punto debole. Cari amici del Cancro, io trovo ricco anche il vostro patrimonio lavorativo, patrimonio intellettuale. Scelte in ogni caso fortunate. Tuttavia la pressione di Saturno sul vostro Marte richiede cautela nella salute. Leone, protagonisti assoluti, ancora una volta grandi auguri da Branco. Nasce la vostra personale luna nuova, importante anche per i nativi del Leone, che hanno già una certa età e che entrano oggi in un nuovo periodo della vita. Vergine, Marte adesso non vi abbandona più, perché una volta entrato in Cancro, poi in Leone, poi in Vergine, poi in Bilancia, poi nello Scorpione, insomma fino alla fine dell'anno siete a posto. Per questa ragione vi dico: non indugiate sugli aspetti negativi, c'è tanta bellezza intorno a voi. Bilancia, dobbiamo cercare di difendere le nostre radici. La Bilancia questo lo fa. Per questa ragione vi aggiungo anche i miei personali auguri di tanta fortuna che sicuramente Venere vi porterà. Scorpione, l'amore no, non c'è bisogno di pagare niente, perché lo Scorpione l'amore lo tiene sempre gratis. Vedrete tra una settimana, quando nasce il vostro primo quarto, quanto amore avrete. Sagittario, visto che voi governate i rapporti con l'estero, devo dire che in parte siete responsabili del momentaneo, speriamo, disastro. Capricorno, siete sentimentali, siete sensuali, magari un pochino eccessivi nei tormenti con la gelosia, ma tutto questo conferma che vivete in amore un grande momento. Acquario, cambiamenti nel lavoro, in amore per il segno dell'acquario. Ed infine pesci, le persone sole possono sperare in un incontro, attenzione pesci, indimenticabile, propiziato da Venere e soprattutto da Marte nel campo della fortuna. Non c'è, come per i gemelli, nemmeno per voi, manco un pianeta negativo. Grazie per la vostra attenzione, vi aspetto naturalmente anche domani con il nostro oroscopo. Come pensiero dobbiamo naturalmente toccare l'eclissi del sole. Numerosi miti collegavano le eclissi a presagi di sventura, oppure alla lotta della luce contro le tenebre. Però io penso che forse il fascino dell'eclissi nasce più semplicemente dalla capacità dell'uomo di stupirsi osservando la bellezza e l'immensità del cosmo.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Like a Prayer su Dimensione Sono Soft di Madonna, che ieri ha fatto gli auguri al figlio Rocco Ricci, che ha compiuto gli anni, anche sui social, come ormai tutti i genitori fanno. Tutti gli auguri passano anche da lì, però i suoi sono stati particolarmente dolci. Ha detto: tanti auguri Rocco, la vita con te è un'avventura dietro l'altra. Poi ha messo anche una foto di loro insieme quando lui era piccolo, lei era giovanissima, ed è veramente una foto molto molto tenera.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Tra una villeggiatura nei luoghi d'infanzia, tra un'eclissi di sole che siamo tutti qui in attesa di vedere, tra gli auguri che abbiamo fatto in ritardo al figlio di Madonna e del regista Guy Ricci, Rocco Ricci, che ieri appunto ha festeggiato il compleanno, siamo arrivati alla fine di queste 3 ore di Sveglia Insieme, e anche con tanto altro, ovviamente, con sempre la musica protagonista. Dai, possiamo darci una bella pacca sulle spalle e dirci: ce l'abbiamo fatta anche oggi, siamo stati bravi, adesso possiamo continuare solamente a migliorare, affrontando il resto della mattinata con la compagnia di Giampiero Di Sora fino alle 13. Io ti auguro uno splendido mercoledì, e se vuoi noi ci risentiamo anche domani. È giovedì e io tra le 6 e le 9 sarò qui puntuale ad aspettarti. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto: oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Oggi davanti al GIP le due maestre dell'asilo nido di Muggiò, Monza, arrestate. La 42enne titolare e una 24enne senza titolo professionale è indagata anche per violenza sessuale aggravata. Siccità a Lombardia, non in stato di crisi ma in codice arancione per gli incendi. Nella bergamasca Uniacque chiede ai sindaci di firmare le ordinanze per limitare i consumi idrici. In secca Sebino e Fiume Adda, accordo Italia-Svizzera per un rilascio straordinario d'acqua dal lago di Lugano al lago Maggiore. Calcio, prove di Champions per il Como, stasera a Londra l'amichevole con l'Arsenal. Trionfi azzurri nel nuoto e nell'atletica, pioggia di medaglie d'oro e di bronzo agli europei di Parigi e Birmingham, tra cui quella al varesino Nicolò Martinenghi. Si ricandiderebbe alle elezioni 2028 il presidente USA Donald Trump? Me lo chiedono in molti, ha detto, ma c'è una legge che lo vieta. L'informazione torna tra un'ora.
6: Buona mattinata da Giampiero Di Sora, insieme fino alle 13 di questo mercoledì 12 di agosto. Ci avviciniamo sempre di più alla festa dell'estate, a Ferragosto, quando ovviamente ti daremo compagnia con la giusta musica, con le tante tantissime emozioni. Saluto Laura Buono, che è stata qui fino a pochi dischi fa. Oggi tra l'altro c'è l'eclissi, attenzione, intorno alle 7:30 di sera. Vedremo un po' quello che ci riserverà. Allora, canzone d'amore immediata con il nostro aforisma.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Sei tu la parte migliore di me stessa, il limpido specchio dei miei occhi, il profondo del cuore, il nutrimento, la fortuna, l'oggetto di ogni mia speranza, il solo cielo della mia terra, il paradiso cui aspiro.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Like a Bird, Nelly Furtado nell'estate di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
8: Ad agosto, tutto a posto.
9: Rima da spiaggia.
8: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
9: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
8: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
13: Dimensione Suono Soft.

Un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

la gente. Ti propongo il triplo giro della morte. Senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale.

0: Someone Like You, Adele a Dimensione Sono Soft, e adesso viaggiamo con la mente con Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ciao ragazzi, bentrovati. Io vi parlo di mari lontani, mari vicini, mari caraibici, acque azzurre, palme, spiagge da sogno. Ma vi vorrei raccontare oggi di un posto che è proprio a qualche chilometro dall'Italia. Si chiama Ksamil ed è Albania. Se vi dicessi che in Europa esiste un angolo di paradiso caraibico, forse non mi credereste. Però oggi vi voglio dimostrare che c'è, e vi parlo di Ksamil, una perla nascosta dell'Albania che sta conquistando sempre più viaggiatori. Adesso c'è la favola che costa molto poco, ma non è vero, costa come la Grecia, come la Spagna, come l'Italia. Una volta, ai miei tempi, costava veramente poco perché pochi turisti, ma oggi, insomma, non è molto economica. Ksamil si trova lungo la riviera ionica ed è famosa per le sue spiagge di sabbia bianca, le acque trasparenti che la fanno sembrare, non so, un angolo di Maldive, di Santo Domingo. Ma siamo nel cuore del Mediterraneo. Il tratto più caratteristico sono le sue isolette disabitate, a pochi metri dalla riva. Addirittura si possono raggiungere solo a nuoto oppure con una piccola barca o con un gommoncino, insomma, rendendo l'esperienza ancora più speciale. Quindi dalla spiaggia all'isoletta, fantastico, 2 secondi. Ma non è il solo mare che rende questo posto fantastico. A pochi chilometri c'è Butrinto, che è un'antica città greco-romana dichiarata patrimonio dell'umanità dell'UNESCO per le sue bellezze. E per chi ama la buona cucina, l'Albania è Ksamil, il posto giusto per assaggiare le cozze più fresche del mondo. Sono allevate direttamente nella laguna di Butrinto, esatto, in proprio posto, in questo posto qui, e servite con salse tipiche dal sapore mediterraneo. Attenzione all'aglio. Non so voi, ma io l'estate scorsa sono stato a Ksamil un paio di giorni, mi ha colpito, mi è rimasta nel cuore, e penso che ci ritornerò per stare più tempo e per scoprire ancora meglio l'Albania, e non vedo l'ora di ritornare ad assaggiare quelle strane cozze, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

un viaggio assurdo è immenso tutto.

0: Il grandissimo Renato Zero con Non cancellate il mio mondo, tra poco le ultime notizie con la radio del benessere. Dimensione sono soft.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Oggi davanti al GIP le due maestre dell'asilo nido di Muggiò, Monza, arrestate. La 42enne titolare e una 24enne senza titolo professionale è indagata anche per violenza sessuale aggravata. Siccità a Lombardia non in stato di crisi, secondo la regione. Nella Bergamasca Uniacque chiede ai sindaci di firmare le ordinanze per limitare i consumi idrici. In secca a Sebino e Fiume Adda, in condizioni critiche il Po. Nell'Odigiano a Maleo esposta la reliquia di Reneo, il santo contro la siccità. Calcio, prove di Champions per il Como, stasera a Londra l'amichevole con l'Arsenal, domenica con il Liverpool. Trionfi azzurri nel nuoto e nell'atletica, pioggia di medaglie agli europei di Parigi e Birmingham, tra cui l'oro al varesino Nicolò Martinenghi e il bronzo alla milanese Nicole Maiori. Eruzione dell'Etna, all'aeroporto di Catania voli sospesi fino alle 18, l'informazione torna tra un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sora ti sta parlando. Molte cose da fare a Milano, se sei rimasto a Milano, se non sei in ferie. Per esempio c'è da guardare e riguardare, secondo me, un film cult come Blade Runner di Ridley Scott, che verrà proiettato questa sera al Castello Sforzesco qui a Milano. Detto questo, c'è la musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore e il nostro aforisma.
5: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Il mio sogno è un pacco regalo nella carta del mistero, con il filo della speranza, con la cera dell'anima nello scrigno del mio cuore. È un bellissimo sogno ad occhi aperti, di quando la mia mente si alza in volo.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: like love. Tra poco a Dimensione Sono Soft, in questa calda estate c'è Good Life, quelli di mezzo, l'arte dell'equilibrio e dell'empatia.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
2: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al Serio, Bergamo.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
5: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Questa è la nostra Good Life del mercoledì mattina qui a Dimensione Sono Soft. Oggi ti parlo dei figli di mezzo, spesso stretti tra i primogeniti preferiti e la vivacità dei più piccoli. Sai che in psicologia la posizione di nascita influenza profondamente lo sviluppo della personalità? Spesso i figli intermedi sviluppano frequentemente straordinarie doti di adattamento, flessibilità e diplomazia, non dovendo incarnare le rigide aspettative riposte proprio nel primogenito, né godere delle protezioni riservate all'ultimo nato. Così diventa un naturale mediatore sociale, capace di ascoltare punti di vista differenti con imparzialità ed empatia. Ma anche tutti noi, nel corso della giornata, ci troviamo spesso nel mezzo tra doveri e desideri, tra bisogni personali e richieste esterne. Coltivare la qualità del figlio intermedio significa imparare l'arte della negoziazione pacifica, direi, con se stessi e con gli altri, sviluppando un'indipendenza emotiva forte e rassicurante. Oggi dedica un pensiero d'affetto, mi raccomando, a chi occupa questo ruolo speciale o applica la sua saggezza alla tua vita quotidiana. Cerca il compromesso con gentilezza, ascolta senza giudicare e valorizza la tua unica, preziosa capacità di portare armonia e pace in ogni contesto che vivi. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: 1950, Amedeo Minghi, devo fare gli auguri ad Amedeo Minghi perché oggi è il suo compleanno e questa è Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Tra poco, le ultimissime notizie.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Oggi davanti al GIP le due maestre dell'asilo nido di Muggiò, Monza, arrestate. La 42enne titolare e una 24enne senza titolo professionale è indagata anche per violenza sessuale aggravata. Siccità a Lombardia, non in stato di crisi secondo la regione. Nella Bergamasca Uniacque chiede ai sindaci di firmare le ordinanze per limitare i consumi idrici. Accordo Italia-Svizzera per un rilascio straordinario d'acqua dal lago di Lugano al lago Maggiore. A Bergamo quattro interventi da realizzare entro il 6 settembre per risolvere le code in centro causate dalla preferenziale per il bus elettrico e BRT. Tra le soluzioni quarta corsia e divieto di svolta. Calcio, prove di Champions per il Como, stasera a Londra l'amichevole con l'Arsenal, domenica con il Liverpool. La volontà di dominio si riaffaccia, oggi ombre di guerre anche inedite, le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema. L'informazione torna tra un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sora ti sta parlando. Volevo salutare le persone che stanno lavorando in questo periodo, che sono tante, che sono moltissime e che lavorano soprattutto con il sottofondo della radio del benessere Dimensione Sono Soft. La cosa riuscirà sicuramente meglio. Saluto ovviamente le persone che sono in ferie, in vacanze. Buone vacanze e buona estate con la nostra grande, grandissima musica. A proposito, arriva la canzone d'amore, c'è anche il nostro aforisma.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Mentre lui le insegnava a fare l'amore, lei gli insegnava ad amare.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Anger Never Dies, Overphonic con la radio del benessere, Dimensione Sono Soft.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
5: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Dimensione Suono Soft.
7: Vivere

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: diretta è adesso. Claudio Baglioni a Dimensione Sono Soft, e adesso c'è Segreti in Tavola. La nostra Francesca Romana Barberini, si aprono le strade del food, si parla di vino.
1: Segreti in Tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in Tavola. Cosa succede quando il vino incontra il silenzio, ma soprattutto la bellezza della montagna? Beh, nasce una festa, un festival capace di raccontare i territori, i produttori, ma anche le tradizioni, come l'Albaneto Wine Festival. Siamo nella Piana di Lionessa e questa nuova edizione è in programma giovedì 20 agosto, appunto ad Albaneto di Lionessa. Oggi è con noi Tommaso Natalucci, ideatore e coordinatore del festival, che ormai è la sua 8ª edizione. Tommaso, bentornato a Segreti in Tavola.
3: Buongiorno, grazie a voi.
2: Allora, tutto pronto per il 20 agosto, dalle 18.30 le strade e le piazze di questo borgo che tu sai mi sta particolarmente a cuore, vengono così invase, devo dire, da tanto pubblico, per un festival che racconta i vini cosiddetti di confine. Che cosa sono i vini di confine?
3: Ma i vini di confine nasce un po' dal motto per cui nasce davvero proprio l'evento, che è Lionessa terra di confine tra vino e prodotti tipici. Quindi i prodotti tipici locali che verranno abbinati a una selezione, perché noi facciamo una vera e propria selezione dei vini, una selezione di vini di alcune aziende che appunto risiedono nelle regioni limitrofe al luogo nostro, perché Lionessa è davvero una terra di confine, perché siamo nel Lazio Nord e confiniamo appunto con l'Umbria, a pochi chilometri, con l'Umbria, con l'Abruzzo, con le Marche, e poi ovviamente anche i vini della nostra regione saranno presenti.
2: Raccontaci.
3: Per quanto riguarda il Lazio, abbiamo, diciamo, i vini di casa, tra virgolette, che è l'azienda Le Macchie dell'amico Antonio. Diciamo, una parte dei vini fa parte proprio di una viticoltura eroica, perché da qualche anno ha anche iniziato a raccogliere i frutti di esperimenti fatti a 1000 metri, a Pian de Roche, ovvero diciamo, noi siamo nel versante nord del Terminillo, quindi dall'altro lato della montagna. Poi ci sono anche altri produttori comunque di spicco, no? Tipo Marco Carpinetti, Marco Mergè, questo per quanto concerne il Lazio, ma tanti altri, Casa Divina Provvidenza, Casale del Giglio, eccetera. Per quanto concerne l'Abruzzo, anche là abbiamo la presenza di produttori ormai di livello internazionale, come Emidio Pepe Porino, che è morto poco fa, poi Masciarelli e Fantini. Per l'Umbria c'è Barberani con i suoi vini fatti intorno al lago di Corbara, Baschi. E le Marche, anche qua abbiamo tre produttori importanti. Si parte dalle Marche Basse con il Conte di Villa Prandone, poi c'è Velenosi, che è qui vicino ad Ascoli Piceno, e Umani Ronchi per le Marche Alte.
2: Molto interessante questa idea dei vini di quota, no? Dei vini di montagna, anche perché stanno diventando sempre più necessari, diciamolo, con questi cambiamenti climatici. Bisogna assolutamente alzare le vigne. Tommaso, ci sentiamo nei prossimi giorni, perché abbiamo altre, come dire, novità di questa edizione numero 8, sì, dell'Albaneto Wine Festival. Esatto, ti auguro una buona giornata e buon lavoro, perché chiaramente questo è un momento molto pieno di lavoro da quelle parti, e quindi a presto.
3: Vi aspettiamo e aspettiamo tutti. Grazie.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: Tra poco le ultime notizie qui a Dimensione Sono Soft. Buona estate con la nostra grande, grandissima musica. Era Giorgia.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Oggi davanti al GIP le due maestre dell'asilo nido di Muggiò, Monza, arrestate. La 42enne titolare e una 24enne senza titolo professionale è indagata anche per violenza sessuale aggravata. Siccità, Lombardia non in stato di crisi, secondo la regione. Nella Bergamasca Uniacque chiede ai sindaci di firmare le ordinanze per limitare i consumi idrici. In secca Sebino e Fiume Adda, in condizioni critiche il Po. Accordo Italia-Svizzera per un rilascio straordinario d'acqua dal lago di Lugano al lago Maggiore. Rissa con spranghe e bastoni nella Bergamasca, due episodi a Verdellino, 7 feriti, non in gravi condizioni, tra i 16 e i 40 anni. Calcio, prove di Champions per il Como, stasera a Londra l'amichevole con l'Arsenal, domenica con il Liverpool. Trionfi azzurri nel nuoto e nell'atletica, pioggia di medaglie agli europei di Parigi e Birmingham, tra cui l'oro al varesino Nicolò Martinenghi e il bronzo alla milanese Micole Maiori. Eruzione dell'Etna, voli sospesi fino alle 18 all'aeroporto di Catania, disagi per 100.000 viaggiatori, l'informazione torna tra un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sora ti sta parlando, ultima ora insieme in questo mercoledì 12 agosto, sempre più vicini alla festa dell'estate a Ferragosto, quando noi saremo qui a darti compagnia con le emozioni di sempre, quelle che ti regala la radio del benessere. Arriva la canzone d'amore, il nostro aforisma.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Non voglio che mi lasci in pace. Voglio che mi invadi, che mi occupi. Non mi interessa la quiete. Voglio essere regno, non re.

0: stai in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Se lo vuoi, rimani.

0: rimani.
1: Malika Ayane a Dimensione Sono Soft, adesso qui. Buona estate con la radio del benessere.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
6: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. You don't

Infinito, la canzone di Raff. Siamo per chiudere il mio appuntamento qui a Dimensione Sono Soft. Tra poco le ultimissime notizie. Eccoci con i miei saluti da Giampiero Di Sora. È veramente tutto. Ti auguro di trascorrere un bel pomeriggio con la nostra grande, grandissima colonna sonora. Tra poco Maria Chiara Belardo ti accompagnerà fino alle 17, mentre noi ci ritroviamo domani tra le 9 e le 13. Buon'estate, ciao. Chiudi gli occhi.

0: Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
1: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Il tram 9 deragliato a Milano nel febbraio scorso, malore imprevedibile, la relazione dei medici, nessuna negligenza del conducente, avrebbe perso conoscenza per un calo di pressione. Nell'incidente morirono un 49enne e un 59enne, oltre 50 i feriti. Rissa con spranghe e bastoni nella Bergamasca, due episodi a Verdellino, 7 feriti, non in gravi condizioni, tra i 16 e i 40 anni. Mantova, a San Benedetto Po, uscito di casa mentre mamma e papà dormivano, in salvo un bimbo di 4 anni, girovagava per il paese, è stato riaffidato ai genitori. A Milano, 10 anni fa, la rapina perfetta alla Banca Popolare di Novara in Porta Venezia, tunnel fino al cavò, blitz e dipendenti in ostaggio, poi la fuga con 10 milioni di euro. I 5 banditi spariti nel nulla. Calcio, prove di Champions per il Como, stasera a Londra l'amichevole con l'Arsenal. C'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 sulla costa toscana settentrionale. Esteri, il Parlamento libanese ha approvato l'amnistia generale. L'informazione torna tra un'ora.
4: Pronti allora ad entrare nel pomeriggio di Dimissione Suono Soft? Buon mercoledì 12 agosto 2026. La voce che ti accompagna è quella di Maria Chiara Belardo, insieme a te fino alle 17 per una pausa pranzo all'insegna dei successi più belli di sempre. Saluto anche Giampiero Di Sora che ti ha condotto fin qui. Noi stiamo per condividere il nostro primo appuntamento con le Good Life più avanti, ma il benvenuto, lo sai, è quello delle voci più belle del cinema, che ti dedicano subito il nostro aforisma d'amore.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Tutti i giorni son notti per me finché io non ti vedo, e giorni luminosi son le notti quando mi appari in sogno.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Una vita da mediano, c'è Ligabue nel nostro pomeriggio su Dimissione Sono Soft, ne stanno parlando tutti da giorni e finalmente ci siamo. Oggi è il giorno dell'eclissi totale di sole, ti do qualche indicazione nella prossima Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
8: Ad agosto, tutto a posto.
9: Rima da spiaggia.
8: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
9: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
8: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
11: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Stasera tutti con gli occhi al cielo, ma non senza protezioni idonee, mi raccomando, perché finalmente mancano pochissime ore alla già annunciatissima eclissi totale di sole. Allora ne scopriamo qualcosa in più proprio in questo appuntamento con le Good Life. Pensa che la banda di totalità attraverserà Groenlandia, Islanda, la penisola iberica, Madrid, Valencia e sulle isole Baleari e poi il Nord Africa. In Italia invece vedremo un'eclissi parziale significativa con il sole coperto per oltre il 70%, ma prettamente al nord. L'inizio dell'eclissi sarà intorno alle 19:10 e il culmine di massimo oscuramento intorno alle 20, mentre la fine intorno alle 20:30, a seconda della geografia locale e delle montagne all'orizzonte. Ovviamente munisciti di un paio di occhiali certificati per la visione solare e qualsiasi prato, terrazza o finestra diventerà un osservatorio. Noi abbiamo sempre vissuto le eclissi come eventi straordinari, ma i babilonesi le prevedevano con secoli di anticipo, mentre i greci le utilizzavano per datare le battaglie. In realtà Cristoforo Colombo ne utilizzò, pensa, una nel 1504 per impressionare i nativi della Giamaica e ottenere persino provviste. E i cinesi pensavano che un drago stesse divorando il sole e battevano tamburi per spaventarlo. Oggi sappiamo esattamente cosa accade, ma la meraviglia non diminuisce, anzi. E sul nostro sito dimensionesonosoft.it trovi tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e relax.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Gli angeli, chiudiamo con Vasco Rossi questa prima ora del mercoledì 12 agosto insieme su Dimissione Suono Soft e andiamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
6: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Uno scontro pericoloso in piena mattinata in mezzo al traffico. A Milano c'è stata una rissa in zona Porta Venezia, tra i Bastioni e Viale Vittorio Veneto. Una decina di persone si sono inseguite picchiandosi con spranghe e lanciando bottiglie di vetro da una parte all'altra della carreggiata. Intervenuti i carabinieri. Rissa con spranghe e bastoni nella Bergamasca, 2 episodi a Verdellino, 7 feriti non in gravi condizioni tra i 16 e i 40 anni. Il tram 9 deragliato a Milano nel febbraio scorso, malore imprevedibile, la relazione dei medici, nessuna negligenza del conducente, avrebbe perso conoscenza per un calo di pressione. Nell'incidente morirono un 49enne e un 59enne, oltre 50 i feriti. Mantova, a San Benedetto Po, uscito di casa mentre mamma e papà dormivano, in salvo un bimbo di 4 anni, girovagava per il paese. È stato riaffidato ai genitori. Calcio, prove di Champions per il Como, stasera a Londra all'amichevole con l'Arsenal. Pausa di Ferragosto per il caldo record, venerdì bollini rossi scendono a 7, a nord solo Genova e Bolzano. L'informazione torna tra un'ora con Francesco Di Bruno. E allora sì, pronti a rimetterci in viaggio nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, il mio personalissimo benvenuto a bordo, sono Maria Chiara Belardo con te ancora fino alle 17 e continuano a Milano in via Stevenson gli spettacoli di This is Wonderland, il parco giochi che unisce 3 delle fiabe più amate di sempre, Peter Pan, Alice nel Paese delle Meraviglie e Pinocchio. Potrai assistere a proiezioni, teatro di burattini, performance di artisti circensi e persino imbatterti in una Wendy adulta che lavora in un'industria di giocattoli e un Peter Pan pronto ad aiutarla a tornare bambina. E tutto fino al 1 novembre. Gazebo adesso con I Like Chopin sulla tua radio del benessere, ma prima l'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Avere la testa tra le nuvole è comodissimo. Permette di incontrare solo gente che sa volare.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: E procediamo con dolcezza nel pomeriggio di Dimensione su Soft insieme agli Extreme e alla loro More Than Words.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 730. E comprororodoro.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
1: Dimensione Suono Soft.

0: d'artificio.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Una colonna sonora d'eccezione per il tuo mercoledì pomeriggio su Dimissione Sono Soft, solo i successi più belli di sempre. Biagio Antonacci, Quanto tempo e ancora. Adesso sentiamo Angoon, Snow on the Sahara.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te, dimensione suono soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Le voci di Mina e Alberto Lupo con Parole Parole su Dimensione Suono Soft, le news e poi seconda parte del nostro appuntamento di oggi.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.

0: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Il tram 9 deragliato a Milano. Secondo la perizia dei medici per la difesa del conducente, non ci fu alcuna negligenza da parte dell'uomo, che ebbe invece un malore. Nell'incidente del 27 febbraio, ricordiamo, morirono un 49enne e un 59enne, mentre i feriti furono oltre 50. Rissa con spranghe e bottiglie di vetro in zona Porta Venezia a Milano. Caos tra le auto e i turisti. Una decina di persone si è affrontata in pieno giorno, passando da una parte all'altra del la carreggiata, poi c'è stato l'intervento dei carabinieri. Rissa con spranghe e bastoni anche nella Bergamasca, due episodi a Verdellino, 7 i feriti, non in gravi condizioni, tra i 16 e i 40 anni. Lo sport, mattinata di qualificazioni agli europei di atletica, Pernici va in finale negli 800, Sibilio nei 400 ostacoli, 5 azzurre in semifinale tra 400 e 200. Dalle 18 poi molte le finali degli europei di nuoto, tra cui la finale di 200 metri dorso uomini con Ceccone, la finale dei 100 metri rana donne con Pilato e Angiolini. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
1: E dopo il piccolo pit stop con l'informazione di Dimissione su Nusoft, riprendiamo il nostro viaggio all'insegna di successi più belli di sempre. La voce è quella di Maria Chiara Belardo, insieme a te in tutti i tuoi appuntamenti, attività, spostamenti, ovunque essi ti portino. In questo mercoledì 12 agosto fino alle 17, appuntamento con le Good Life più avanti. Tra poco sentiamo gli Spandau Ballet con I'll Fly For You, ma ricominciamo con le più belle voci del cinema e il loro aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Se qualcuno ti ama davvero, ha il tempo di cercarti e ha tempo da dedicarti anche se ha mille doveri.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: ci ha riportato di qualche anno indietro nel tempo questo successo firmato Gautier, Somebody That I Used To Know, su Dimensione Suono Soft. Good Life, tra poco scopriamo il lapislazzuli.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ad agosto tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
10: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: In questo nuovo appuntamento con Lego Life su Dimensione su Unisoft andiamo alla scoperta di una pietra meravigliosa, cioè il lapislazzuli, una pietra di un blu intenso punteggiato da piccole venature dorate che ricordano un cielo stellato ed è una delle gemme più affascinanti della storia. Era tanto prezioso che gli antichi egizi lo utilizzavano per i gioielli dei faraoni e nel Rinascimento veniva macinato per ottenere l'oltremare, uno dei pigmenti più costosi usati dai grandi pittori. Sul piano simbolico, poi, il lapislazzuli è legato alla comunicazione autentica. Rappresenta il coraggio di esprimere ciò che si pensa con chiarezza, senza aggressività, ma anche senza nascondersi. È la qualità che oggi chiamiamo assertività, dire ciò che sentiamo, rispettando noi stessi e gli altri. Naturalmente non esistono prove scientifiche che una pietra possa modificare il nostro carattere. Il suo valore è soprattutto simbolico e avere un lapislazzuli vicino a sé può diventare un gesto che ricorda l'importanza di scegliere le parole con cura e ascoltare prima di rispondere e parlare con sincerità. Ogni gemma racconta una storia e quella del lapislazzuli ci invita a una riflessione semplice ma preziosa. La vera forza non è parlare più forte degli altri, ma riuscire a trovare la propria voce e usarla con autenticità. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Canzone, la voce di Lucio Dalla per archiviare anche questa terza ora di oggi su Dimissione Suono Soft, le news e poi per un'altra ora restiamo insieme, stai qui.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Il tram 9 deragliato a Milano, secondo la perizia dei medici della difesa del conducente, non ci fu alcuna negligenza. L'uomo infatti ha avuto un malore. Nell'incidente del 26 febbraio scorso morirono due persone, mentre i feriti furono oltre 50. Rissa con spranghe e bottiglie di vetro in zona Porta Venezia a Milano, caos tra le auto e i turisti, una decina di persone si è affrontata in pieno giorno, poi c'è stato l'intervento dei carabinieri. Rissa con spranghe e bastoni anche nella Bergamasca, due episodi a Verdellino, 7 feriti, non in gravi condizioni, tra i 16 e i 40 anni. Lo sport, partiamo dall'atletica e dagli europei, mattinata di qualificazione, pernici in finale degli 800 metri, Sibiglio nei 400 ostacoli, 5 azzurre invece in semifinale tra 400 e 200 metri. E poi gli europei di nuoto tra le finali in programma oggi, 200 metri dorso uomini con Cecconi, 100 metri rana donne con Pilato e Angiolini e poi 400 misti donne con Pirovano e Alzetta e gli 800 metri stile libero uomini con De Tullio. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
0: Ancora per un'altra ora continua il nostro viaggio nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, all'insegna ovviamente dei successi più belli di sempre. Allora io direi di rilassarci e goderceli tutti. Io sono Maria Chiara Belardo, con te fino alle 17. Tra pochissimo ti faccio ascoltare Whitney Houston insieme a Mariah Carey e la loro When You Believe, anticipate solo dall'aforisma d'amore dedicato a te dalle più belle voci del cinema.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Ai miei occhi appari così come sei. Semplice e lineare come una mano nuda. Suave e costante come la luna. Pura e trasparente come la verità. Fresca e cristallina come l'acqua dei ruscelli.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Buon viaggio, Share the Love. La voce è quella di Cesare Cremonini su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento,

0: Un pezzo perfetto per prepararci ai saluti, questo di Elton John, un po' da fine concerto, Your Song, su Dimissione Suono Soft. E siamo arrivati anche oggi al capolinea del nostro viaggio all'insegna dei successi più belli di sempre su Dimissione Suono Soft. Ad aspettarti c'è Roberto Jessy, pronto ad accompagnarti fino alle 21. Io invece ti aspetto domani a partire dalle 13. Da Maria Chiara, buon proseguimento sulla Radio del Benessere. Ciao!
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Il tram 9 deragliato a Milano. Secondo la perizia dei medici della difesa del conducente non ci fu alcuna negligenza, l'uomo infatti ebbe un malore. Nell'incidente del 26 febbraio scorso, ricordiamo, morirono due persone mentre i feriti furono oltre 50. Rissa con spranghe e bottiglie di vetro in zona Porta Venezia a Milano intorno a mezzogiorno, caos.

0: tra le auto e i turisti, una decina di persone si è affrontata in pieno giorno, poi c'è stato l'intervento dei carabinieri. Lo sport, partiamo dal calciomercato. Spence, 26 anni, esterno a tutta fascia inglese, arriverà all'Inter per 31,5 milioni, chiuso l'accordo con il Tottenham. E poi gli europei di nuoto, tra le finali in programma oggi, quella dei 200 metri dorso uomini con Ceccon, 100 metri rana donne con Pilato e Angiolini, 400 misti donne con Pirovano e Alsette, e poi gli 800 metri stile libero uomini con De Tullio. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: È mercoledì, è il 12 agosto 2026. Buon pomeriggio, buona estate. Stai ascoltando la tua radio del benessere. Questa è Dimensione, sono Soft. E questa giornata, questo pomeriggio, prosegue dopo Maria Chiara Belardo, che ringrazio e che saluto e che tornerà domani alle 13. Dicevo, prosegue con me. Sono Roberto e fino alle 21 abbiamo tanta musica da ascoltare insieme. Ben 4 ore di successi straordinari. E poi ci sarà la nostra redazione, le notizie di Good Life, Francesca Romana Barberini. Allora iniziamo immediatamente con i nostri successi, ma prima per te un aforisma d'amore interpretato come sempre da una delle grandi voci del cinema.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Mi piaci quando mi guardi senza dire niente. Tuttavia, le più grandi emozioni nascono e muoiono nel silenzio. Ma sono i tuoi occhi che parlano. Mi dicono quello che vorresti urlare, poiché in quel silenzio ci sono domande e frasi d'amore che vorresti esternare senza riuscirci.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. It's

0: Una storica canzone di James Brown, in questo caso interpretata da Seal, It's a Man's Man's Man's World, sulla tua radio del benessere.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Segreti in Tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Dimensione Suono Soft.

0: È sempre un'emozione grande ascoltare storici successi come questo. Antonello Venditti con Dimmelo tu cos'è su Dimensione Suono Soft. E il nostro pomeriggio ora prosegue con il secondo appuntamento con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. In questi giorni d'agosto, proprio attorno al Ferragosto, in molti paesi italiani tornano le feste dedicate ai santi patroni. Sono degli appuntamenti in cui la devozione religiosa si intreccia anche con la cucina e le tradizioni locali. E oggi ce ne andiamo a Duino Aurisina, dove si celebra San Rocco, una delle ricorrenze più sentite del territorio. Ed è con noi il sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovets. Igor, ben trovato.
3: Ben trovati, grazie di aver richiamato Duino Aurisina.
2: Siamo felici di sapere appunto di questi festeggiamenti. Raccontaci qual è una festa tradizionale dove proprio le tradizioni italiane si uniscono a quelle slovene e in qualche modo è una festa che anima tutto il Carso. Come si festeggia San Rocco?
3: Certo, San Rocco è il patrono di Aurisina, della chiesa di Aurisina, e automaticamente è diventato il patrono di tutto il comune. Sarebbe giornata di festa se non fosse domenica, quindi sentito in tutto il comune, sentito da molti molti decenni, quindi una grande tradizione che un tempo si concentrava nella messa solenne con la processione nei costumi popolari con la banda musicale. Oggi è diventata una quattro giorni di festa attrattiva per i turisti e molto sentita e attesa naturalmente anche per i residenti. Una quattro giorni che parte da giovedì 13, quindi da domani, per arrivare a concludersi la domenica.
2: Assolutamente, anche un modo per stare insieme e festeggiare, insomma, qualcosa che appartiene, no? Senti, c'è anche una parte dedicata alle erbe aromatiche e alle erbe spontanee del Carso, insieme proprio un calendario viene presentato, pubblicato da Cubi Editore in questa occasione.
3: Sì, il sabato di Ferragosto, tra l'altro alle ore 12, non è l'orario migliore per stare al sole, per stare all'aperto, però ecco, sarà la presentazione del numero di agosto di Cubi Quanto Basta, un giornale ricco che parla di territorio, di enogastronomia. Quest'anno in particolare ecco, ha avuto tanti articoli, tanti focus su Duino Aurisina, sul territorio. In questo caso presentiamo il numero ma anche il calendario 2027 dedicato quest'anno proprio alle erbe spontanee del Carso, agli utilizzi delle diverse erbe, a quello che queste erbe rappresentavano anche nella tradizione e nelle leggende popolari, quindi curiosità e
2: certo.
3: Utilità.
2: Allora, caro sindaco, caro Igor Gabrovets, grazie mille per essere stato con noi e averci svelato questi segreti dei festeggiamenti di San Rocco. Quando iniziano le feste e quando finiscono? Ricordiamolo brevemente.
3: Le feste iniziano il giovedì 13 nel tardo pomeriggio, domani con il conferimento delle benemerenze ai cittadini che si sono particolarmente distinti. Anche questo un momento di ringraziamento e di attenzione a chi da tanto, non soltanto nelle giornate di festa ma nel corso di tutto l'anno, per poi concludersi appunto domenica con la processione. Con tutto quello che sono poi gli eventi legati al vero e proprio elemento di religioso.
2: Certo. Grazie mille e a presto.
3: Grazie, a presto.
2: Ciao,
3: a voi.
2: Buone feste. Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna qui su Dimensione Suono Soft anche domani. Vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Bellissima anche la sua versione, una cover realizzata da Elisa della storica canzone di Mia Martini Almeno tu nell'universo, appena ascoltata qui su Dimensione Sono Soft. Tra poco le notizie.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via

0: Nuova Valassina 131.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buonasera da Francesco Di Bruno. La vicenda del tram 9 deragliato a Milano lo scorso 27 febbraio, secondo la perizia dei medici e della difesa del conducente, non ci fu negligenza da parte dell'uomo, che ebbe invece un malore. Ricordiamo, in quell'incidente morirono 2 persone, mentre i feriti furono oltre 50. Il comandante della polizia locale di Rovellasca è stato investito da un'auto che non si è fermata all'alte, il conducente è poi fuggito a piedi ed è ricercato. Il comandante invece è stato trasportato in elicottero al Niguarda di Milano, non sarebbe comunque in pericolo di vita, e sulla vettura sono state trovate delle dosi di droga. Lo sport, il calcio. Spence, 26 anni, esterno a tutta fascia inglese, arriva all'Inter per 31 milioni più 4 di bonus, chiuso l'accordo con il Tottenham. Gli europei di nuoto tra le finali in programma oggi, che vedono gli azzurri impegnati: 200 metri dorso uomini con Ceccon, 100 metri rana donne con Pilato e Angiolini, 400 misti donne con Pirovano e Alzetti, e poi gli 800 metri stile libero uomini con De Tullio. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
3: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft, un suggerimento per chi resta in città o per chi è tornato dalle vacanze. Attenzione, la suggestiva Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate, tra le meraviglie artistiche e architettoniche più sorprendenti della Lombardia, apre le sue porte fino a fine agosto con un fitto calendario di aperture, compresa la giornata di Ferragosto. Un'occasione da non perdere per chi resta in città per una suggestiva esperienza alla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento Lombardo, tra arte e natura, con la piacevole frescura dei giochi d'acqua. Nel cuore del ninfeo di Villa Litta, ogni zampillo d'acqua è un piccolo colpo di teatro. Gestiti da un sofisticato sistema idraulico cinquecentesco, ancora oggi governato dai fontanieri di Villa Litti, custodi di un sapere tecnico tramandato di generazione in generazione, gli storici giochi d'acqua trasformano ogni ambiente in un palcoscenico di meraviglia. Tutte le informazioni sul sito Villa Litta Live www.lainate.it.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: L'amore è come lo spigolo del letto, sai perfettamente dov'è, ma ci andrai comunque a sbattere.

a volte piove a giugno. Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

0: Anche noi di Dimensione Suono Soft ci siamo innamorati al primo ascolto di questa canzone di LP che abbiamo ritrovato nel nostro mercoledì pomeriggio insieme, era Other People.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: palle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

E abbiamo imparato ad amare anche la sua versione di questa storica canzone di Francesco De Gregori con Rimmel, Tiziano Ferro, nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

però non sputo. E ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è

0: si intitola semplicemente Dalla, questo suo storico album del 1980, e da questo disco Lucio Dalla, ovviamente sulla tua radio del benessere con Cara.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tanti. O scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buonasera da Francesco Di Bruno. Il comandante della polizia locale di Rovellasca è stato investito da un'auto che non si è fermata all'alto. Il conducente è poi fuggito a piedi ed è tuttora ricercato. Il comandante invece è stato portato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. La vicenda ora del tram 9 deragliato a Milano: secondo la perizia dei medici della difesa del conducente non ci fu alcuna negligenza da parte dell'uomo, che ebbe invece un malore. Ricordiamo, in quell'incidente morirono 2 persone mentre i feriti furono oltre 50. Lo sport: partiamo dagli europei di nuoto e dalla bellissima impresa di Cecon, che ha vinto il bronzo nella finale dei 200 metri dorso uomini, polverizzando il record italiano. In programma anche la finale dei 100 metri rana donne con Pilato e Angiolini, e poi gli europei di atletica: finale del lancio del martello donne con Fantini, 200 metri donne con le semifinali che vedono 3 azzurre impegnate, Cambiolo, Fontana e Caddari, poi 400 metri uomini finale con Scotti e 400 metri ostacoli donne finale con Foloruscio. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Piano piano si avvicina il momento del grande evento, l'eclissi di sole di oggi 12 agosto. Per quanto riguarda la città di Milano, sono questi gli orari per avere la massima visibilità: l'orario compreso tra le 19.27, le 20.20 e le 20.35. Mi raccomando, massima protezione per gli occhi, perché questo è un evento che va ammirato con tutte le dovute attenzioni. Per tornare allora ai successi ora della tua radio del benessere, ecco per te un nuovo aforisma d'amore, e a seguire ci saranno i Simply Red con Holding Back the Years.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Forse è solo un sogno, ma il sogno che esisti è vero, e io ti stringo felice sussurrandoti: i sogni sono belli come il tuo sguardo, il tuo volto, la tua anima, il tuo cuore. Ed è lì che ti aspetto. Vieni, hai un appuntamento con le mie braccia.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Erano Train con Drops of Jupiter, musicoterapia e lentezza analogica. È di questo che ci occuperemo stasera in Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
6: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: Nelle prossime ore qualche temporale di calore potrà interessare i rilievi del Piemonte e della Lombardia, in parziale sconfinamento fin verso il Cunese. Giornata di domani con sole prevalente, aumenterà solo un po' la variabilità sempre sul Cunese tra pomeriggio e sera, con la possibilità sempre di qualche nota instabile. Sui rilievi alpini del Piemonte e della Lombardia aumenterà solo la copertura nuvolosa nella seconda parte del giorno, ma con il basso rischio di conseguenze. Calde afa intensi con punte fino a 36 gradi a Milano e Torino. Dettagli su Trebimeteo.

impazzite se accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Un'altra storica canzone per te era Renato Zero con La favola mia. Ed ora l'ultimo appuntamento Good Life, che questa sera è dedicato ai nostalgici e collezionisti di dischi come me. Il ritorno del disco in vinile riflette il desiderio di riscoprire un ascolto musicale più lento e consapevole, lontano dalla frenesia delle piattaforme digitali. Ascoltare un vinile non ha nulla a che fare con la musica veloce e distratta degli algoritmi moderni. Richiede una scelta, un rito fisico, un ascolto attento e dedicato. Ascoltare un album dall'inizio alla fine senza distrazioni diventa un vero e proprio rituale di benessere. È emozionante farlo con un giradischi, ma comunque lo si può fare anche in streaming, attivando la modalità non disturbare del tuo telefono. Questo approccio, definito musicoterapia analogica, favorisce il rilassamento, riduce ansia e tensione muscolare e contribuisce a contrastare l'inquinamento sonoro quotidiano. Dedicare tempo ad un'opera musicale completa rappresenta un gesto di cura verso se stessi e un invito a rallentare, ritrovando equilibrio e serenità.
1: Dimensione suono soft.

0: In una pop con la voce di Cesare Cremonini e qualcosa di grande su Dimensione Sonosoft. Cesare Cremonini che sta lavorando a dei nuovi progetti musicali e ha addirittura annunciato una trilogia di album. Dobbiamo solo attendere.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
2: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria.

0: alcuna negligenza, l'uomo ebbe un malore. Il comandante della polizia locale di Rovellasca è stato investito da un'auto che non si è fermata all'alto, il conducente è poi fuggito a piedi ed è ricercato, il comandante invece è stato portato in elicottero alla Niguarda, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Lo sport, partiamo dal nuoto, dagli europei sono arrivate due medaglie per gli azzurri, due bronzi, Ceccone nei 200 metri dorso e Pilato nei 100 metri rana donne, poi è arrivata una prestazione clamorosa di Sara Curtis che si è qualificata per la finale dei 50 metri dorso ottenendo il record del mondo. E poi gli europei di atletica, tra gli italiani impegnati questa sera la Fantini nella finale del lancio del martello donne, la Folo Ruscio nella finale dei 400 metri ostacoli sempre donne. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
1: Un ringraziamento alla nostra redazione. Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Per questo mercoledì 12 agosto abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme e lo facciamo al meglio ascoltando la musica più bella. Ecco per te un nuovo aforisma d'amore. Poi ci saranno Bonovox e Frank Sinatra con I've Got You Under My Skin.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Guardami quando mi sento invisibile. Abbracciami quando mi sento fragile. Sorridimi quando mi sento perso. Io intanto ti amo.

0: Zucchero con tutti i colori della mia vita. E dal punto di vista meteorologico, che cosa ci dobbiamo aspettare dalla giornata di domani? Lo scopriremo tra poco qui sulla tua radio del benessere.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Nelle prossime ore qualche temporale di calore potrà interessare i rilievi del Piemonte e della Lombardia, in parziale sconfinamento fin verso il Cunese. Giornata di domani con sole prevalente, aumenterà solo un po' la variabilità sempre sul Cunese tra pomeriggio e sera, con la possibilità sempre di qualche nota instabile. Sui rilievi alpini del Piemonte e della Lombardia aumenterà solo la copertura nuvolosa nella seconda parte del giorno, ma con il basso rischio di conseguenze. Calde afa intensi con punte fino a 36 gradi a Milano e Torino. Dettagli su Trebimeteo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Due grandi voci della musica italiana, Andrea Bocelli insieme a Giorgia con Vivo per lei nella sera di Dimensione Suona Soft. E continuiamo con i capolavori italiani. Ora per te, Vasco Rossi, Splendida giornata. Che

0: Un'altra canzone meravigliosa ed emozionante, Simon & Garfunkel su Dimensione Suono Soft con The Sound of Silence. E questa canzone ci porta al momento dei saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra poco l'ultimo momento dedicato alla redazione, a seguire per te un'infinità di canzoni d'amore. Domani mattina nuovamente in diretta alle 6 la sveglia sarà con Laura Buono, anche io ti aspetto domani. Come sempre ci ritroveremo nel pomeriggio alle 17. Buona serata, ciao!
1: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buonasera da Francesco Di Bruno. Gli agenti della polizia locale arrestati a Milano ricorrono al riesame contro il no del GIP ai domiciliari. 5 tutti sospesi sono accusati di peculato, arresto illegale e falso ideologico. Il comandante della polizia locale di Rovellasca invece è stato investito da un'auto che non si è fermata all'arte. Il conducente è poi fuggito a piedi ed è tuttora ricercato. Il comandante invece è stato trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Veniamo ora allo sport, partiamo dagli europei di nuoto, arrivano 3 medaglie per gli azzurri, l'argento nella staffetta 4% donne stile libero, 2 bronzi, Ceccone nei 200 metri dorso e Pilato nei 100 metri rana donne. Poi c'è stata anche la clamorosa prestazione di Sara Curtis che ha conquistato la finale dei 50 dorso con il record del mondo. Poi gli europei di atletica, gli italiani impegnati questa sera, gli italiani e le italiane impegnate questa sera, la Fantini nella finale del lancio del martello, Cambiolo, Fontana e Caddari nelle semifinali 200 metri donne, Scotti nella finale 400 metri uomini e Folorusio nella finale 400 metri ostacoli donne. Ed è tutto, le news tornano domani.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Nei silenzi della notte io ti invento, assaporando sentimenti immaginari. Io ti invento, ti pretendo. So che l'alba poi rattrista, ma è la notte che ti vivo nei silenzi miei nascosti. Oh amore, quando dormi io ti invento, io ti amo e tu sogni.

0: ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Pioggia e sole.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
7: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Due persone dicono reciprocamente ti amo, o lo pensano, e ciascuno vuol dire una cosa diversa, una vita diversa, persino forse un colore diverso o un aroma diverso nella somma strata delle impressioni che costituisce l'attività dell'anima.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi?
4: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: E poi ogni mattina apro l'armadio delle emozioni e scelgo sempre lo stesso abito. La tua pelle.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Canzoni d'amore.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 730. E comprorodoro.it.
0: Canzoni d'amore.
2: Dimensione suono soft.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione suono soft.
4: Ogni volta che mi guardi, nascono i tuoi occhi.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non era.

0: canzoni d'amore.
1: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori già con le parole.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Affogherò nei tuoi silenzi pur di stare nei tuoi pensieri. Mi armerò di pazienza e aspetterò che tu arrivi.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: 8 marzo. Donna, doni bellezza, gioia, piacere e vita. Un uomo senza una donna è un sole senza cielo, una luce senza alba, un'aquila senza ali. Un uomo senza l'amore di una donna, del profumo, del sapore delle sue labbra, è un cielo senza stelle, uno scoglio senza mare, una tomba senza nome. Donami il tuo sorriso, donna, le tue labbra, il tuo amore, ed io potrò chiamarmi